0: Otro frente della resistenza è nel País Vasco, Fermín Muguruza. Buonasera. Due settimane fa la banda Basotti ha suonato insieme a Negu Gorria che nel País Vasco per la libertà d'espressione e per tutti i prigionieri politici baschi. Oggi Cacchi de Negu Gorria chi fa la registrazione da questo concerto, anche io vogliamo dire Eskerricasco banda Basotti e massimo rispetto.
1: Eskerricasco!
0: Eskerricasco per la solidarietà! E la linea del frente, che se note, che stas presente!

0: bambini, gli adulti credo che i bambini non siano buoni da far niente.
1: Adesso?
0: Invece magari, se vogliono, i bambini sono superiori dei grandi, perché hanno un modo diverso da pensare.

grandi, no? Perché i bambini sono degli esseri umani come tutti, no? Sono degli esseri umani, però più piccoli.

0: i bambini, gli adulti, credo che i bambini non siano buoni da far niente.
1: Invece
0: magari, se vogliono, i bambini sono superiori dei grandi, perché hanno un modo diverso da pensare.

Down, perché i bambini sono degli esseri umani come tutti, no? Sono degli esseri umani, però più piccoli.